hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: lassù. Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fatti Bravo e Loredana Bertè con Mi Manchi.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la sua.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

nostre. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Cover di Sanremo del 2008, Gianluca Grignani con i Nomadi, Cammina nel sole.

0: Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lodi Battaglia del Pù.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Io lavoro, penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. A mano, sentite quanto è bella questa canzone anche in questa versione. Alessio Bernabei,

se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Uno straordinario chitarrista italiano, Alex Britti, in Corazón Espinado, quella di Santana.

0: Piemonte Sound.
1: Ancora Ero Caddeo da X Factor.
2: La notte è alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio.

0: Sono le 5:01.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non conservare niente per un'occasione speciale. Ogni giorno che vivi è un'occasione speciale. Usa i bicchieri di cristallo tutti i giorni. Metti la giacca nuova tutte le volte che vuoi. Non rimandare. Ogni giorno che dedichi a te stesso è speciale, perché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di vita è speciale.

0: venerdì.
1: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound, che stanno correndo dagli stadi.
3: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano

lo so, un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

un'occhiata ai consigli delle stelle per il vostro segno? Ma certamente sì. 22 settembre, ben ritrovati. Ariete, le questioni professionali vi garantiranno alcune soddisfazioni. Toro, fatevi apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Gemelli, riuscirete a catturare facilmente l'attenzione altrui. Cancro, noterete un lieve calo della lucidità intellettuale e Leone, lievi difficoltà nel rapporto con il prossimo. Vergine, noterete un lento ma sensibile miglioramento dell'umore. E agli amici della Bilancia invece dico, oggi il sole entrerà nel vostro segno e inizierà l'autunno. Scorpione, tenete d'occhio la vostra situazione economica. Sagittario, non è il caso di eccedere oggi in lamentele ingiustificate. Parliamo anche agli amici del Capricorno, approfittate delle stelle per prendere nuovi contatti. E all'Acquario, diciamo, non siate troppo suscettibili con i colleghi di lavoro, anche se a volte non è semplice. Pesci, contate sull'aiuto di un familiare per risolvere problemi pratici. E con i pesci concludiamo come sempre l'appuntamento con l'oroscopo, che torna puntuale domani. E per il 22 settembre

Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino.

0: Sono le 6:02. L'appuntamento con i grandi eventi del passato e i compleanni storici. L'Almanacco.
1: Martedì 22 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano una scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore è composto da un'anima che abita in due corpi.
2: Le cover delle canzoni più belle.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Ora sei rimasto solo. Ornella Vanoni omaggiava anche Adriano Celentano.

Data ai consigli delle stelle per il vostro segno, ma certamente sì. 22 settembre, ben ritrovati. Ariete, le questioni professionali vi garantiranno alcune soddisfazioni. Toro, fatevi apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Gemelli, riuscirete a catturare facilmente l'attenzione altrui. Cancro, noterete un lieve calo della lucidità intellettuale e Leone, lievi difficoltà nel rapporto con il prossimo. Vergine, noterete un lento ma sensibile miglioramento dell'umore. E agli amici della Bilancia invece dico, oggi il sole entrerà nel vostro segno e inizierà l'autunno. Scorpione, tenete d'occhio la vostra situazione economica. Sagittario, non è il caso di eccedere oggi in lamentele ingiustificate. Parliamo anche agli amici della Capricorno, approfittate delle stelle per prendere nuovi contatti. E all'Acquario diciamo, non siate troppo suscettibili con i colleghi di lavoro, anche se a volte non è semplice. Pesci, contate sull'aiuto di un familiare per risolvere problemi pratici. E con i pesci concludiamo come sempre l'appuntamento con l'oroscopo, che torna puntuale domani. E per il 22

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: La loro missione è quella di rendere le nostre mattine spensierate, di farci fare quelle sane quattro risate che davvero ci fanno virare verso il meglio la nostra giornata. E allora arrivano le badole online. The best!
2: Basterebbe un'equazione per capire se abbiamo conosciuto un tipo, una tipa, se praticamente ci sono quattro passaggi per capire se è tempo di cercare una storia seria o se è tempo di fuggire. Sì. Tu cosa vuoi, socia? Vorresti una storia seria o mordi e fuggi?
3: Ma guarda,
2: così ti ho preso un po' la sprovvista.
3: Sì. Dipende dalle giornate, diciamo.
2: Sì, perché a volte uno vorrebbe farsi un pochino coinvolgere di più, altre volte di meno. Bene,
3: prendete carta e penna, vi diamo due indicazioni.
2: Allora, bisogna proprio fare
3: è un'equazione. Dovete indicare l'età massima a cui vorreste sposarvi.
2: Guarda che io lo faccio, eh?
3: Quindi l'età massima a cui vorreste sposarvi.
2: E se uno non si vuole sposare?
3: Nessuno fa l'equazione.
2: Facciamola.
3: Fa l'equazione.
2: Guarda, poi, che sto scrivendo,
3: È quella dell'indietro non si torna, tanto per dire.
2: Sì, vabbè.
3: Poi quella dell'adesso mai più, tanto per intenderci. Ad esempio 35. Sì. Mettiamo che i nostri ascoltatori abbiano 30, chi ha superato già 35, faccia un po'. Poi, secondo, indicate l'età in cui avete iniziato seriamente a pensare di sposarvi.
2: Oh, signora.
3: Un numero. Poi sottraete le due età e moltiplicate il risultato per.
2: Sottraete le due età?
3: Sì.
2: Okay.
3: E poi moltiplicate il risultato per 0,368.
2: Cavolo, qua ci vuole la cosa.
3: Fate anche gli arrotondamenti come quelli delle dichiarazioni dei redditi.
2: Sì.
3: Quindi se 51 fate l'unità in più, se 49 fate quella in meno.
2: Aspetta che devo andare a cercarmi una.
3: Non è ancora finita comunque.
2: Sì. Ascolta, puoi mantenere tu. Hai la
3: calcolatrice? Ah, perfetto.
2: Guarda, sente solo.
3: Era già lì che faceva tutto.
2: Guarda, che se lo chiamavo non muoveva un. Vabbè, va. Dai. Fai
3: questo
2: numero per questa.
3: Posso proseguire?
2: Questo numero per
3: 0,368.
2: Ci siamo?
3: La classica costante. Poi sommate il risultato ottenuto all'età in cui avete iniziato a pensare al matrimonio.
2: E dai là, di nuovo. Il risultato ottenuto cos'è?
4: Il tuo è 7,728.
2: 7,728.
3: Poi sommate il risultato ottenuto all'età in cui avete iniziato a pensare al matrimonio.
2: Sì.
4: Quindi.
3: Ed è quello il momento in cui dovete trovare un fidanzato o una fidanzata con cui iniziare qualcosa di serio.
2: Li ho passati, quell'anno l'ho passato. Ho sbagliato qualcosa?
4: Secondo me sì.

0: molto di me. Ho visto che hai pubblicato in questo weekend tutti i tuoi manufatti
1: di legno, certo.
0: Sai che lui fa dei manufatti.
1: Sono il mago della sega, Carmen, devo dirti questa. E adesso
0: no,
1: subito. No, vabbè, ho capito.
2: Anche dello scalpello, così,
1: dello scalpello, della sgorbia.
0: Ecco, e fa una radio, no?
1: Quelle robe lì che io ho pubblicato sono paesaggi. Sono paesaggi.
0: Sì, e poi lì presepi,
1: gufi. Certo.
0: Al posto di far gufi, fa una radio, no?
1: Potrei anche fare una radio.
0: Io te la disegno e tu la fai.
1: Va bene, si può anche fare. Sì, sì, fammi un bel disegnino. Sì, te la scolpisco,
0: così almeno fai quello e sei bravo, bravo.
1: Sì. In orario di lavoro?
3: Sì, si può fare.
0: Guardati.

0: dai.
1: Ah beh, allora.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe.

0: appuntamento con l'almanacco di oggi che ci racconta la giornata tra eventi, curiosità e ricorrenze. Linea a Francesco Cataldo.
1: Martedì 22 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia in Grecia si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano una scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Non abbiamo bisogno di belle parole, ma di gesti che arrivano al cuore. Luna del Grande.
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Occhiata ai consigli delle stelle per il vostro segno, ma certamente sì. 22 settembre, ben ritrovati. Ariete, le questioni professionali vi garantiranno alcune soddisfazioni. Toro, fatevi apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Gemelli, riuscirete a catturare facilmente l'attenzione altrui. Cancro, noterete un lieve calo della lucidità intellettuale e Leone, lievi difficoltà nel rapporto con il prossimo. Vergine, noterete un lento ma sensibile miglioramento dell'umore. E agli amici della Bilancia invece dico, oggi il sole entrerà nel vostro segno e inizierà l'autunno. Scorpione, tenete d'occhio la vostra situazione economica. Sagittario, non è il caso di eccedere oggi in lamentele ingiustificate. Parliamo anche agli amici del Capricorno, approfittate delle stelle per prendere nuovi contatti. E all'Acquario, diciamo, non siate troppo suscettibili con i colleghi di lavoro, anche se a volte non è semplice. Pesci, contate sull'aiuto di un familiare per risolvere problemi pratici. E con i pesci concludiamo come sempre l'appuntamento con l'oroscopo, che torna puntuale domani. E per il 22

0: Ieri ho visto un video di un ragazzo che doveva fare una corsa, una marcia, una, credo una maratona, e a un certo punto se l'è fatto addosso, non quella roba lì che dicevi tu, quella roba che Andrea doveva pigliare limone,
1: lo ha mangiato l'impepata di cozze, come
0: la cosa, non, si, fatto... non si voleva fermare e c'è tanto di video con lui che continua a correre.
2: Ragazzi, c'è il video storico di un calciatore che la fa a bordo campo perché non riesce ad arrivare negli spogliatoi,
0: Adesso,
2: puoi fare mentre corri,
0: lasciamo stare, entrare in questi particolari, dai, anche tu, Luisella,

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Silvia Salemi con una bella cover di E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri per Patti Pravo.

0: Sono le 7:02.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo

0: Il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
0: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione di ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana col CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo martedì 22 settembre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura del quotidiano La Stampa, la cronaca con ladro ucciso, si cerca la verità. Colpito dagli spari del padrone di casa, svegliato dai rumori di notte a Baldissero, in fuga gli altri del gruppo. Da autopsia e perizia balistica e carabinieri aspettano elementi utili per chiarire la dinamica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport. Emanuele è sempre il più veloce, il bovesano Becchis vince la sprint di Coppa del Mondo nello ski roll in Val di Fiemme. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato al titolo di apertura. Da ricostruire gli spari nel buio. Gli investigatori stanno ripercorrendo i drammatici fatti accaduti nella cascina Baldissero d'Alba. L'agricoltore ha esploso 13 colpi con la pistola, ammazzando uno degli sconosciuti. Domani l'autopsia. E poi ancora, sempre nella prima pagina del primo piano, la più sincera e piena solidarietà al concittadino coinvolto nell'episodio. Il senatore Bergesio, la difesa e i piani di videosorveglianza. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva. Mio fratello ha avuto paura, ammette di aver sbagliato. Giuseppe Mollo racconta gli incubi di Roberto dopo la sparatoria di sabato notte. Anche il suo avvocato lo descrive distrutto e completamente avvolto dal dolore. Il piccolo paese in queste ore sembra essersi stretto attorno a Mollo, definito un ragazzo per bene. Nelle parole c'è il timore di quello che potrebbe accadere al fratello. Il pensiero va alla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour che sparò durante una rapina uccidendo due banditi. Ne avevano parlato più volte. E poi ancora nella seconda pagina del primo piano di quest'oggi, un caso diverso da quello di Roggero. Il tema resta l'uso legittimo delle armi, le parole del procuratore Mazzeo e la vicenda di Grinzane. Andiamo oltre a pagina 35, ancora la cronaca. Condannata per la morte di Nada, processo d'appello all'ex maestra. L'udienza è stata fissata al 18 gennaio prossimo dopo il ricorso depositato dalle parti. Anna Luce Cecere, che abita a Cuno, si era vista comminare una pena di 24 anni. E poi ancora la cronaca, minaccia, insegue un carabiniere dalla pizzeria a casa. Il tribunale, il racconto del militare. Voltiamo pagina al tunnel di Tenda, chiude per 6 settimane in attesa dell'apertura a doppio senso. Lo stop al traffico è scattato ieri e resterà in vigore fino al 29 ottobre per il completamento dei lavori sul versante francese. 120 milioni il costo del rifacimento della vecchia galleria che corre al fianco del nuovo traforo. 350 milioni la spesa totale per la realizzazione del Tenda bis, quasi 3 volte tanto il costo stimato inizialmente. E poi la medaglia d'onore a 25 itineranti nei lager nazisti perché italiani. La cerimonia ha avuto luogo in sala San Giovanni a Cuno, promossa dalla prefettura. A pagina 39, i parchi eolici sulle alture del Savonese sarebbero troppo vicini all'Altalanga. La Val Bormida si ribella, danno all'ecosistema, all'economia locale. Le associazioni scrivono al presidente della regione Liguria. E poi ancora un titolo, le ASL CN1 e CN2 sono entrate nelle rete delle comunità energetiche rinnovabili. Il progetto è stato presentato all'ospedale di Fossano. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. Targato CN in apertura di un page, diploma di maturità falso per lavorare come bidella a Diano d'Alba, condannata 50enne residente nel Roero. La donna si era candidata per l'incarico all'istituto comprensivo Langarolo presentando un titolo privo di riscontri. Il giudice accoglie la richiesta della procura di Asti e dispone una multa di 3.000 euro. Cunodice.it, in apertura troviamo il titolo di cronaca dedicato a Roberto Mollo e al caso di Baldissero d'Alba, con le dichiarazioni del fratello dispiaciuto per la morte di un uomo. Il 35enne ha ucciso uno dei ladri che stavano entrando nella sua cascina. Nessun paragone con Roggero, non voleva finisse così, dice invece il suo avvocato. Cuno24.it, in primo piano Peveragno, una donna punta da Calabrone interviene nell'elisoccorso. Questo quanto accaduto nella serata di ieri alle 19. Sul posto anche l'ambulanza della misericordia, la donna non sarebbe in gravi condizioni. Su Idea Web TV l'apertura invece dedicata a Crisolo, che ha ospitato il secondo raduno nazionale dei villaggi montani certificati CAI. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le informazioni tra mezz'ora.

0: Nomadi con il vento del nord in questa versione live, martedì 22 settembre, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti per iniziare una nuova mattinata insieme. Passiamo queste prime ore dedicando spazio all'informazione, l'informazione a carattere locale, tanta musica ma anche le nostre immancabili rubriche come l'almanacco, l'accadde oggi, che come sempre ci racconta la data di oggi con i fatti storici del passato, ma anche tante curiosità e caratteristiche come il fatto che oggi siamo nel 265esimo giorno dell'anno e siamo alla 39esima settimana. Un'altra piccola curiosità a testimonianza del fatto che stiamo entrando nell'autunno e che insomma le giornate si stanno accorciando, il sole tramonta, pensate, già alle 19.08. Tutto questo e molto altro lo ascoltiamo insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano una scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il pensiero ti porterà sempre via da dove sei, per portarti dove vorresti essere davvero.

0: Ornella Vanoni, la grande Ornella Vanoni, oggi avrebbe compiuto 92 anni, nata infatti il 22 settembre del 1934, come tutti noi e tutti voi ben sapete, ci ha lasciato purtroppo lo scorso anno nel 2025. Appunto, noi la ricordiamo, l'abbiamo festeggiata con la voglia, la pazzia, sicuramente continueremo a suonarla nel corso di questa mattina altre volte per ricordare appunto una grande cantante del nostro paese, della musica italiana. Diamo ancora spazio appunto alla musica italiana con Gianni Morandi, Uno su Mille, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.

0: E niente, doveva essere Gianni Morandi la canzone, come avevo detto, con Uno su Mille. L'ascolteremo dopo, perché il computer ha deciso che preferiva Shakira con Burna Boy, Dai Dai, la canzone di questo mondiale. Allora l'abbiamo ascoltata prima delle notizie delle 7.30, che siamo arrivati proprio ora, 7.31 per la precisione. La linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti. Italia Mondo.
1: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo, che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 22 settembre. Iniziamo dal quotidiano La Stampa e vediamo i principali titoli del appunto di Cuneo della nostra provincia. In apertura di prima pagina la cronaca: ladro ucciso, si cerca la verità. Colpito dagli spari del padrone di casa, svegliato dai rumori di notte a Baldissero, in fuga gli altri del gruppo. D'autopsia e perizia balistica e carabinieri aspettano elementi utili per chiarire la dinamica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport è a Emanuele, che è sempre più il più veloce. Il bovesano Becchis vince la sprint di Coppa del Mondo nello Skirol in Val di Fiemme. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato al titolo di apertura: da ricostruire, gli spari nel buio. Gli investigatori stanno ripercorrendo i drammatici fatti accaduti nella cascina Baldissero d'Alba. L'agricoltore ha esploso 13 colpi con la pistola, ammazzando uno degli sconosciuti. Domani l'autopsia. E poi, sempre nella prima pagina del primo piano, la più sincera e piena solidarietà al concittadino coinvolto nell'episodio, il senatore Bergesio, la difesa e i piani di videosorveglianza. Sempre il primo piano, ma nella pagina successiva: mio fratello ha avuto paura, ammette di aver sbagliato. Giuseppe Mollo racconta gli incubi di Roberto dopo la sparatoria di sabato notte. Anche il suo avvocato lo descrive distrutto e completamente avvolto dal dolore. Nelle parole c'è il timore di quello che potrebbe accadere al fratello. Il pensiero va alla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, che sparò durante una rapina uccidendo due banditi. Ne avevano parlato più volte. Il piccolo paese in queste ore sembra essersi stretto attorno a Mollo, definito un ragazzo per bene. E poi ancora un caso diverso da quello di Roggero: il tema resta l'uso legittimo delle armi, le parole del procuratore Mazzeo e la vicenda di Grinzane. Andiamo oltre a pagina 35, ancora la cronaca: condannata per la morte di Nada, processo d'appello all'ex maestra. L'udienza è stata fissata al 18 gennaio prossimo dopo il ricorso depositato dalle parti. E poi ancora un titolo: minaccia e insegue un carabiniere dalla pizzeria a casa. In tribunale a Cuneo il racconto del militare. Voltiamo pagina: al tunnel di Tenda chiude per 6 settimane in attesa dell'apertura a doppio senso. Lo stop al traffico è scattato ieri e resterà in vigore fino al 29 ottobre per il completamento dei lavori sul versante francese. 120 milioni il costo del rifacimento della vecchia galleria che corre a fianco del nuovo traforo, 350 milioni la spesa totale per la realizzazione del Tenda bis, quasi 3 volte tanto il costo stimato inizialmente. E poi ancora un titolo: la medaglia d'onore a 25 iti internati nei lager nazisti perché italiani. La cerimonia ha avuto luogo in sala San Giovanni a Cuneo, promossa dalla prefettura. A pagina 39, i parchi eolici sulle alture del Savonese sarebbero troppo vicini all'Alta Langa. La Val Bormida si ribella: danno all'ecosistema, all'economia locale. Le associazioni scrivono al presidente della regione Liguria. E poi ancora un titolo sul quotidiano La Stampa: le ASL CN1 e CN2 sono entrate nella rete della comunità energetiche e rinnovabili. Il progetto è stato presentato all'ospedale di Fossano. Targato CN, passiamo adesso dunque al web, ai quotidiani online. In apertura: diploma di maturità falso per lavorare come bidella a Diano d'Alba, condannata 50enne residente nel Roero. La donna si era candidata per l'incarico all'istituto comprensivo Langarolo presentando un titolo privo di riscontri. Il giudice accoglie la richiesta della procura d'Asti e dispone una multa di 3.000 euro. Cunodice.it, in apertura la cronaca, anche in questo caso il titolo dedicato a Roberto Mollo e alla tragedia di Baldissero. Il giorno dopo è dispiaciuto per la morte di un uomo, queste le parole del suo avvocato. 124.it, in primo piano Peveragno, donna punta da calabrone, interviene l'elisoccorso. L'episodio intorno alle 19 di ieri sera, sul posto anche l'ambulanza della misericordia, la donna non sarebbe in gravi condizioni. Idea Web TV, in apertura invece Crisolo, che ha ospitato il secondo raduno nazionale dei villaggi montani certificati CAI. E con questo titolo per il momento è tutto, con i titoli di Cuneo della nostra provincia e prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Eccola, come promesso, uno su mille, Gianni Morandi. Questa era una versione live direttamente al 1986. Ma torniamo ad oggi, a questo martedì 22 settembre e alla giornata di oggi. Alle stelle, all'astrologia e tutto quello che ci aspetta, i consigli utili per affrontare appunto questo martedì, come sempre, con il nostro oroscopo.

Occhiata ai consigli delle stelle per il vostro segno, ma certamente sì. 22 settembre, ben ritrovati. Ariete, le questioni professionali vi garantiranno alcune soddisfazioni. Toro, fatevi apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Gemelli, riuscirete a catturare facilmente l'attenzione altrui. Cancro, noterete un lieve calo della lucidità intellettuale e Leone, lievi difficoltà nel rapporto con il prossimo. Vergine, noterete un lento ma sensibile miglioramento dell'umore. E agli amici della Bilancia invece dico, oggi il sole entrerà nel vostro segno e inizierà l'autunno. Scorpione, tenete d'occhio la vostra situazione economica. Sagittario, non è il caso di eccedere oggi in lamentele ingiustificate. Parliamo anche agli amici della Capricorno, approfittate delle stelle per prendere nuovi contatti. E all'Acquario diciamo, non siate troppo suscettibili con i colleghi di lavoro, anche se a volte non è semplice. Pesci, contate sull'aiuto di un familiare per risolvere problemi pratici. E con i pesci concludiamo come sempre l'appuntamento con l'oroscopo, che torna puntuale domani. E per il 20

0: Le bambole di pezzo abbiamo imparato a conoscerle sul palco del Festival di Sanremo di quest'anno, e questo era il loro ultimo singolo, Settembre, che cade proprio a pennello chiaramente perché siamo al 22 di settembre, oggi martedì, e scopriamo a tal proposito ancora una volta la data di oggi, tutte le caratteristiche, le curiosità e i compleanni dei personaggi famosi insieme a Francesco Cataldo.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato Nick Cave perché quest'oggi è anche il suo compleanno. Di anni ne fa 69, nato il 22 settembre del 1957. Cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e anche attore australiano. L'abbiamo ascoltato con Nature Boy prima delle notizie delle 8.01, che adesso ascoltiamo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
2: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.

0: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
2: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
1: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
2: Per il momento è tutto, più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, in apertura di prima pagina: ladro ucciso, si cerca la verità. Colpito dagli spari, il padrone di casa svegliato da un rumore di notte a Baldissero, in fuga gli altri del gruppo. Da autopsia e perizia balistica, i carabinieri aspettano elementi utili per chiarire la dinamica. La foto d'apertura di quest'oggi, dedicata allo sport, è Emanuele, che è sempre il più veloce. Il bovesano Becchis vince la sprint di Coppa del Mondo nello Skirol in Val di Fiemme. Voltiamo pagina al primo piano, dedicato al titolo di apertura: ladro sorpreso, ucciso in cortile, da ricostruire gli spari nel buio. L'agricoltore ha esploso 13 colpi con la pistola, ammazzando uno degli sconosciuti. Domani l'autopsia. E poi il senatore Bergesio: la difesa e i piani di videosorveglianza, la più sincera e piena solidarietà al concittadino coinvolto nell'episodio. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva: mio fratello ha avuto paura, ammette di aver sbagliato. Giuseppe Mollo racconta gli incubi di Roberto dopo la sparatoria di sabato notte. Anche il suo avvocato lo descrive distrutto e completamente avvolto dal dolore. Nelle parole c'è il timore di quello che potrebbe accadere al fratello. Il pensiero va alla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, che sparò durante una rapina uccidendo due banditi che ne avevano parlato più volte. Il piccolo paese in queste ore sembra essersi stretto attorno a Mollo, definito un ragazzo per bene. E poi ancora un caso diverso da quello di Roggero. Il tema resta l'uso legittimo delle armi, le parole del procuratore Mazzeo e la vicenda di Grinzane. Andiamo oltre ancora la cronaca, pagina 35: condannata per la morte di Nada, processo d'appello all'ex maestra. L'udienza è stata fissata al 18 gennaio prossimo, dopo il ricorso depositato dalle parti. E poi ancora la cronaca: minaccia, insegue un carabiniere dalla pizzeria a casa. In tribunale a Cuneo il racconto del militare. Voltiamo pagina, passiamo al tunnel di Tenda, che chiude per 6 settimane in attesa dell'apertura a doppio senso. Lo stop al traffico è scattato ieri e resterà in vigore fino al 29 ottobre per il completamento dei lavori sul versante francese. 120 milioni il costo del rifacimento della vecchia galleria che corre a fianco del nuovo trafore, 350 milioni la spesa totale per la realizzazione del Tenda bis, quasi 3 volte tanto il costo stimato inizialmente. E poi ancora a pagina 37, la medaglia d'oro 25 internati nei lager nazisti perché italiani. La cerimonia ha avuto luogo in sala San Giovanni a Cuneo, promossa dalla prefettura. A pagina 39, i parchi eolici sulle alture del Savonese sarebbero troppo vicini all'Altalanga. La Valbormida si ribella: danno all'ecosistema e all'economia locale. Le associazioni scrivono al presidente della regione Liguria. Voltiamo pagina, ancora un titolo: l'ASL CN1 e CN2 sono entrati nella rete della comunità energetica rinnovabili. Il progetto è stato presentato all'ospedale di Fossano. Passiamo adesso al web, vediamo le aperture dei quotidiani online targato CN. In apertura la cronaca: diploma di maturità falso per lavorare come bidella di Diano d'Alba, condannata a 50enne residente nel Roero. La donna si era candidata per l'incarico all'istituto comprensivo Langarolo presentando un titolo privo di riscontri. Il giudice accoglie la richiesta della procura di Asti e dispone una multa di 3.000 euro. Cuneo dice appunto it in apertura il titolo di cronaca con Roberto Mollo, il caso di Baldissero d'Alba, così come abbiamo letto sul quotidiano La Stampa. Cuneo24.it dunque in primo piano: Peveragno, una donna punta da Calabrone, interviene nell'elisoccorso. L'episodio è accaduto ieri sera alle 19, sul posto anche l'ambulanza della Misericordia. La donna non sarebbe in gravi condizioni. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con Cristolo, che ha ospitato il secondo raduno nazionale dei villaggi montani certificati CAI. E con questo titolo per il momento è tutto, con le news, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora. Let me see you dance, babe.

0: Le note e il ritmo di Baila Morena di Zucchero ci mettono nelle giuste condizioni per ascoltare il meglio delle badole online e portare il sorriso, il sole, il buon umore in questo martedì 22 settembre, in questo inizio di giornata.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Vuoi raccontare la barzelletta?
2: Ah, la barzelletta, sì.
1: Che no, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
2: Allora.
1: Un po' più calmo.
2: Ci trovo Maurizio e Maria.
1: Ecco, questo sì.
2: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
1: Che scelta.
2: Hai capita? È arrivata?
1: Sì,
2: devo
1: sì.
2: spiegare?
3: No, è arrivata benissimo.
2: Sì, benissimo,
1: no, devo
2: benissimo
1: spiegare.
2: No,
1: ma
2: tante volte.
1: Sapi,
2: no, perché ci tengo
1: tante volte.
3: Che si capisca.
2: Ci tengo.
1: Ma pista picker.
3: La giornata fa la differenza.
2: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Va.
2: Che ne dite?

0: bene.
1: Perché lo sai che poi alla fine della
2: per migliorare la mia immagine.
1: Sì, sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico. No.
2: Hai capito?
0: Guarda.
1: Vabbè, dai, sto scherzando.
2: Cioè, lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori e
0: io tu devi farti.
1: Cioè, ma non dirlo così perché poi.
0: Guarda, allora non cioè... batte chiodo, ecco.
1: No, sto battendo i chiodi che. Ma piantatela lì voi due.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
4: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare.

0: La Fenice Anastasia ci ha accompagnato alle 8.31 all'appuntamento con l'informazione. Passiamo dunque la linea alla redazione nazionale, a Barbara Salandri, per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Situ e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, per traffico intenso il traffico rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso sono presenti anche sulla A4 Torino-Milano, fra Chivasso Est e Settimo in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per un mezzo in panne si rallenta fra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte.

con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dalla guida.it. In apertura, la nuova biblioteca di Cuneo, l'azienda appaltatrice dei lavori cita in giudizio il comune. È stata avviata una controversia da parte dell'azienda capogruppo che ha gestito i lavori. L'assessore Fantino dichiara contestazione legata al differenziale dei prezzi, dei rincari. Ci sono diverse divergenze molto significative sull'oggetto della contestazione. Passiamo alla fedeltà. In apertura, la cronaca: fuga di gas in una conduttura di via Soracco costringe a evacuare ristoranti e hotel. Il guasto nella rete di distribuzione cittadina e i lavori si sono chiusi domenica notte. Il Savignanese in apertura: apre la nuova biblioteca di Cuneo, ospite speciale il direttore del Museo Egizio, 3 giorni di incontri nel polo culturale SC. Ci spostiamo sul Corriere di Saluzzo. In prima pagina, i servizi educativi Musa Kids: martedì 22 settembre presentata l'offerta didattica 2026-2027, insegnanti a raccolta. Con l'avvio dell'anno scolastico inizia anche la programmazione di laboratori e progetti. I servizi educativi Musa Kids non si fanno trovare impreparati. Vediamo ancora un titolo sull'Unione Morregalese. In apertura, la difficoltà del pronto soccorso a Mondovì. L'ASL replica e spiega: non le stiamo sottovalutando, ma ci sono state difficoltà non previste. La direzione professioni sanitarie ASL CN1, per bocca della dottoressa Anna Maddalena Basso, replica alle recenti dichiarazioni relative alla situazione del personale infermieristico del pronto soccorso e la rianimazione dell'ospedale di Mondovì. Il tempo di una canzone, poi ci colleghiamo con la redazione della Gazzetta d'Alba per un'anteprima dei titoli del settimanale.

0: Come anticipato, ci colleghiamo adesso con la Gazzetta d'Alba, con Elisa Rossanino della redazione, per un'anteprima delle principali, una rassegna delle principali notizie sul numero della Gazzetta d'Alba questa settimana.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, bentornati da Elisa Rossanino della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 22 settembre. La foto di apertura è dedicata al drappo

0: Al centro dello stendardo è raffigurato l'uomo di Alba tra centri concentrici che riprendono una delle sue opere presenti in città. Poi parliamo di scuola e intelligenza artificiale. Secondo alcuni studi condotti a livello nazionale e regionale, la connessione tra studenti e AI è sempre più forte. Sperimentata già durante i compiti estivi, i dati confermano che sarà un'alleata per l'intero anno scolastico, utile per risparmiare tempo e fatica e funzionale anche dietro la cattedra. Tuttavia, molti istituti scolastici, anche albesi, non dispongono di aule informatiche attrezzate e c'è chi teme ripercussioni su privacy e su disuguaglianze. Ne abbiamo parlato con i ricercatori di Iris Piemonte. Nella prima pagina poi annunciamo che l'acqua è pubblica. Il 1 ottobre il consorzio Cogesi subentrerà a Egea Iren nella gestione del ciclo idrico sul territorio. Ne abbiamo parlato con Gianni Arbocco, presidente di Sisi, che gestisce il depuratore di Govone e che avrà un ruolo chiave nel subentro. Ci ha spiegato cosa cambierà il lavoro svolto in questi mesi a stretto contatto con comuni amministratori. C'è però chi teme rincari, una possibilità che Arbocco non esclude a priori. Parliamo poi ancora del comparto sociosanitario con Giampiero Porcheddu, che da maggio è vicepresidente del settore per Confcooperative Piemonte, di cui fanno parte 20 realtà. L'appello è rivolto alla regione, a cui chiede che sia rivisto l'intero comparto che fornisce i servizi nel settore sociosanitario, in vista soprattutto del rinnovo contrattuale previsto per il 2027. Sulla prima pagina di Gazzetta annunciamo anche l'appuntamento che sarà in città in Piazza Ferrero il 26 di settembre. Si tratta di Ripartiamo dalla piazza, un pomeriggio ideato e promosso dai componenti del tavolo carcere per dare voce alla realtà della casa di reclusione Montalto di Alba. Dalle 16 alle 19 il programma prevede vari appuntamenti, tra cui un concerto, un laboratorio di autoriparazione delle bici e una mostra d'arte curata dagli studenti del liceo artistico Pino Gallizio di Alba. Alla proposta seguirà poi il mercatino Vale la Pena, in programma domenica 4 ottobre, dedicato alle economie carcerarie. Ci spostiamo poi a Bra per parlare di case popolari. Le liste d'attesa per accedere all'edilizia popolare sono sempre lunghe. Sono 287 i nuclei in attesa di una sistemazione soltanto nel comune braidese e ora si spera che con i fondi statali del piano casa ci sia una svolta. A parlare della situazione locale è Marco Buttieri, vicepresidente dell'ATC Piemonte Sud. Da Bra ci spostiamo poi alla Langa, dove parliamo della scelta dell'azienda agricola Il Forletto, della famiglia Allaria, di affiancare all'allevamento di pecore della Langa altre due razze in via di estinzione. Si tratta della mucca Barà e della capra di Roccaverano. Nel loro laboratorio di Murazzano si occupano anche della trasformazione della produzione di formaggi e hanno scelto razze che hanno una bassa produzione ma vogliono mantenere in questo modo viva la tradizione. E infine ci spostiamo nel Roero, Somma Riva Terno, dove lavoratori e sindacati si sono mobilitati dopo l'annuncio del gruppo statunitense Ellison di chiudere l'ex Dana Graziano e trasferire così tutte le attività ai circa 180 dipendenti a Cascinavica vicino a Rivoli. Ricordo che Gazzetta d'Alba è online tutti i giorni e in edicola il martedì. A presto.
1: Ringraziamo Elisa Rossanino della Gazzetta d'Alba per l'anteprima del settimanale, del numero di questa settimana di Gazzetta d'Alba. I prossimi aggiornamenti con l'informazione a carattere locale tra mezz'ora.

0: 8:48, martedì 22 settembre. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Come sempre diamo spazio in queste prime ore del mattino all'informazione a carattere locale, ma anche alla musica e alle nostre immancabili rubriche che condiscono appunto questo inizio di mattinata insieme e ci danno tante informazioni e curiosità utili, come quelle legate alla data di oggi, a questo 22 settembre. Insieme a Francesco Cataldo lo scopriamo meglio con i fatti storici del passato e appunto tutte le caratteristiche e le curiosità.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E come ci ha ben raccontato il nostro Francesco Cataldo, oggi compie gli anni anche Andrea Bocelli, 68 anni per lui, nato il 22 settembre del 1958. Allora l'ascoltiamo insieme a Giorgia con Vivo per lei.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
0: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
1: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
0: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
0: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza.

0: la proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma in occasione dell'80ª edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 22 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, in apertura dell'informazione a carattere locale, in prima pagina: ladro ucciso, si cerca la verità, colpito dagli spari del padrone di casa, svegliato dai rumori di notte a Baldissero, in fuga gli altri del gruppo. Da autopsia e perizia balistica, i carabinieri aspettano elementi utili per chiarire la dinamica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport: Emanuele, sempre il più veloce, il bovesano Becchis vince la sprint di Coppa del Mondo nello ski roll in Val di Fiemme. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: da ricostruire gli spari nel buio. Gli investigatori stanno ripercorrendo i drammatici fatti accaduti nella cascina Baldissero d'Alba. L'agricoltore ha esploso 13 colpi con la pistola, ammazzando uno degli sconosciuti. Domani l'autopsia. Troviamo poi anche il titolo: la più sincera e piena solidarietà al concittadino coinvolto nell'episodio, il senatore Bergesio, la difesa e i piani di videosorveglianza. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva: mio fratello ha avuto paura, ammette di aver sbagliato. Giuseppe Mollo racconta gli incubi di Roberto dopo la sparatoria di sabato notte. Anche il suo avvocato lo descrive distrutto e completamente avvolto dal dolore. Nelle parole c'è il timore di quello che potrebbe accadere al fratello. Il pensiero va alla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, che sparò durante una rapina uccidendo due banditi. Ne avevano parlato più volte. E poi il piccolo paese in queste ore sembra essersi stretto attorno a Mollo, definito un ragazzo per bene. Sempre nella seconda pagina del primo piano di quest'oggi, un caso diverso da quello di Roggero. Il tema resta l'uso legittimo delle armi, le parole del procuratore Mazzeo e la vicenda di Grinzane. A pagina 35 ancora la cronaca: condannata per la morte di Nada, processo d'appello all'ex maestra. L'udienza è stata fissata al 18 gennaio prossimo dopo il ricorso depositato dalle parti. Ancora la cronaca: minaccia e insegue un carabiniere dalla pizzeria a casa. In tribunale a Cuneo il racconto del militare. Voltiamo pagina, passiamo al tunnel di Tenda, che chiude per 6 settimane in attesa dell'apertura a doppio senso. Lo stop al traffico è scattato ieri e resterà in vigore fino al 29 ottobre per il completamento dei lavori sul versante francese. 120 milioni di costo del rifacimento della vecchia galleria che corre a fianco del nuovo traforo, e 350 milioni la spesa totale per la realizzazione del Tenda bis, quasi 3 volte tanto il costo stimato inizialmente. Sempre a pagina 37 ancora un titolo dedicato alla medaglia d'onore a 25 internati nei lager nazisti perché italiani. La cerimonia ha avuto luogo in sala San Giovanni a Cuneo, promossa dalla prefettura. A pagina 39, i parchi eolici sulle alture del Savonese sarebbero troppo vicini all'Alta Langa. La Valbormida si ribella: danno all'ecosistema e all'economia locale. Le associazioni scrivono al presidente della regione Liguria. E poi ancora un titolo: le ASL CN1 e CN2 sono entrate nella rete della comunità energetiche rinnovabili. Il progetto è stato presentato all'ospedale di Fossano. Passiamo adesso al web con le aperture dei quotidiani online alle 9.11 in home page di Targato CN. La cronaca: diploma di maturità falso per lavorare come bidella a Diano d'Alba, condannata, 50enne residente nel Roero. La donna si era candidata per l'incarico all'istituto comprensivo Langarolo presentando un titolo privo di riscontri. Il giudice accoglie la richiesta della procura di Asti e dispone una multa di 3.000 euro. Cuneodice.it si aggiorna all'home page. In apertura: Cuneo, Pier Giuseppe Costantino entra in consiglio comunale, qui in punta di piedi. Il neoconsigliere centrista dedica il primo pensiero alla compianta Monica Pellegrino e annuncia pronto a pungolare la giunta sul decoro del quadrilatero. Cuneo24.it in primo piano si aggiorna: Cuneo in via della motorizzazione, una nuova area di sosta sicura per i camionisti realizzata da Ineo Servizi con fondi propri nazionali ed europei, riqualificato un territorio comunale per i prossimi 30 anni, videosorveglianza, servizi per gli autisti e sostenibilità. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura di homepage, il titolo dedicato a Crissolo, che ha ospitato il secondo raduno nazionale dei villaggi montani certificati CAI. E con questo titolo è tutto per oggi con la rassegna dei titoli di Cuneo della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Dal 2009 Luciano Ligabue con Sulla mia strada, ma torniamo al presente, torniamo a questo settembre 2026, perché a partire da venerdì 25 fino a domenica 27 a Cuneo torna la sesta edizione del Cuneo Bike Festival. Tanti, è un programma fitto di appuntamenti, di eventi, di iniziative, incontri con i grandi personaggi del ciclismo e molto altro. Il festival è stato presentato giovedì 10 settembre al Movicentro di Cuneo. In quell'occasione abbiamo intervistato l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo, Luca Pellegrino. Sentiamo quindi le sue parole ai nostri microfoni.
1: Una sesta edizione ricchissima, l'ho detto in conferenza stampa, soprattutto perché quest'anno abbiamo 31 realtà del territorio con le quali collaboriamo e abbiamo 20 sponsor privati che sostengono il Bike Festival, perciò già per questo è ricco. È un festival che è partito 6 anni fa parlando di bicicletta, adesso continua a parlare di bicicletta, ma soprattutto parla di mobilità, ma soprattutto parla di sicurezza stradale. E questi 3 giorni sono i 3 giorni in piazza dove tutti ci vedono e dove ci facciamo conoscere, ma questo è un lavoro che il comune di Cuneo e che lo stesso festival porta avanti 365 giorni all'anno.
2: Ed è stata presentata qui al Movicentro, che è un po' il polo dove parte la mobilità di Cuneo.
1: Il Movicentro è stato una piaga per i cuneesi per molti anni, perché doveva essere un qualcosa e poi è stato vuoto, affaticato, ma in 10 anni il Movicentro è ripartito perché il comune ci ha creduto, perché tante realtà del territorio ci hanno creduto, e oggi è un luogo che è frequentato ed è un luogo che deve diventare e sta diventando veramente il fulcro della mobilità cuneese. C'è la velostazione, c'è la biglietteria dei pullman, la stazione è l'unico punto dove passano tutti i pullman che transitano in città, perciò è un luogo che sta veramente diventando il cuore della mobilità del cuneese.
2: Torniamo un pochino adesso ad entrarci nel Cuneo Bike Festival. Gli appuntamenti, diciamo, quelli più importanti.
1: Gli appuntamenti più importanti quest'anno puntiamo meno sugli incontri, perciò sui talk, più sulle attività. Perciò di talk ne avremo, perché avremo Fontanelli con Cassani all'inaugurazione, avremo Sonny Colbrelli il sabato sera e avremo altri ospiti. Puntiamo su sul villaggio, come sempre, sull'immancabile Bim Bim Bici, che fa sempre dei numeri importantissimi, ma soprattutto abbiamo 2 eventi, 3 eventi che sono interessanti e che sono delle attività. Il venerdì sera con la Fianco a Fianco, che è un duathlon particolarissimo dove si viaggia bicicletta e podista assieme, per cui la bicicletta non serve per andare veloce ma serve per recuperare forze, perciò vista nella logica della mobilità lenta e sostenibile. Il sabato invece una gravel non competitiva, perché noi non siamo competitivi, lasciamo fare le gare a chi è bravo a fare quello, e poi la domenica una caccia al tesoro che interesserà tutta la città, che potrà essere fatta a gruppi, a famiglie, a gruppi di amici, a famiglie, in bicicletta.

I Don't Want Lover Texas. E poi passiamo ancora un'altra canzone a Madame con Mama Non Mama. E poi spazio alle news con la redazione nazionale e gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri in classe. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce Trump, che oggi potrebbe ricevere l'omologo Zelensky, mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, di sperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: che si portano dietro un successo veramente planetario. Era il 1989, gli Everything But The Girl, e avevano questo enorme successo con Driving. Cambio della guardia al microfono, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Un sacco di compleanni importanti oggi che vogliamo celebrare, soprattutto ricordare che era nata oggi Ornella Vanoni. Purtroppo il suo compleanno oggi lo fa in cielo, e chissà come si... lei ironica come... com'era, chissà. Joan Jett invece, lei festeggia 68 anni. Joan Jett and the Blackhearts, questa è una canzone che ha fatto storia della musica rock, colonna sonora anche di un film, vediamo se ve lo ricordate. Dai, il primo che ci dice, dai, è facile, perché facevano, si allenava una tipa su questa canzone. 333 8209 023, vediamo se siete attenti.

vostro telefono tace. Questo vuol dire che non vi ricordate questo momento. C'era Jennifer Beals come attrice e doveva entrare in una scuola di danza e le altre ragazze si allenavano con questa. Boh, vi ho dato un sacco di indicazioni. Ornella Vanoni con Claudio Baglioni aveva cantato Domani un altro giorno, una canzone che ha fatto storia della musica italiana.

Cuneo, ha raccontato un po' la storia della sua vita. Io avevo avuto la fortuna di prendere un caffè con lui a Sanremo, incredibile. Ma insomma, Andrea Bocelli, tanti auguri ad Andrea Bocelli, persona appunto che porta l'Italia nel mondo con la musica.

conosciuto così al Festival di Sanremo. Pippo Baudo lo sottolineava sempre, una sua scoperta, era il 1995, da allora di strada ne ha fatta veramente tanta. Andrea Bocelli, tanti auguri per il suo compleanno. Ancora Ornella Vanoni, nelle ultime fatiche discografiche spunta anche Francesco Gabbani, che le scrive e suona con lei questo al pianoforte.

Grande Ornella, ciao, buon compleanno ovunque tu sia. Giusy Ferreri aveva cantato con lei Una ragione in più, questa è una canzone storica che le aveva scritto Mino Reitano e che le ha portato molta fortuna. Questa è una versione decisamente recente.

0: ora c'è l'oroscopo.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
0: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
0: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound, amiche radio.
3: Sono le 10:02.

Occhiata ai consigli delle stelle per il vostro segno, ma certamente sì. 22 settembre, ben ritrovati. Ariete, le questioni professionali vi garantiranno alcune soddisfazioni. Toro, fatevi apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Gemelli, riuscirete a catturare facilmente l'attenzione altrui. Cancro, noterete un lieve calo della lucidità intellettuale e Leone, lievi difficoltà nel rapporto con il prossimo. Vergine, noterete un lento ma sensibile miglioramento dell'umore. E agli amici della Bilancia invece dico, oggi il sole entrerà nel vostro segno e inizierà l'autunno. Scorpione, tenete d'occhio la vostra situazione economica. Sagittario, non è il caso di eccedere oggi in lamentele ingiustificate. Parliamo anche agli amici della Capricorno, approfittate delle stelle per prendere nuovi contatti. E all'Acquario diciamo, non siate troppo suscettibili con i colleghi di lavoro, anche se a volte non è semplice. Pesci, contate sull'aiuto di un familiare per risolvere problemi pratici. E con i pesci concludiamo come sempre l'appuntamento con l'oroscopo, che torna puntuale domani. E per il 22 settembre

0: a Gloria Gaynor, in questo caso con una cover, la cover del, di un pezzo dei Four Indians che sicuramente avrete riconosciuto. Oggi Cristiano Ronaldo festeggia 50 anni, chissà cosa si regala. Avete presente quanto guadagna al minuto Cristiano Ronaldo? Quanto guadagna al secondo, anzi? Sarebbe interessante fare questo discorso. Vabbè, insomma, beato lui. E oggi festeggia appunto 50. Roberto Saviano, altro personaggio molto, molto influente e anche molto discusso, peraltro, ne compie 47.
1: Viaggio a senso solo.
0: Abbiamo già Gianluca Grignani.

0: meno male che se n'è accorto Giacomo. Non è Ronaldo Cristiano, è Ronaldo Luiz.
1: Eh sì, è Ronaldo, pure, fenomeno.
0: Ha pure giocato nell'Inter, sì. Mannaggia a me. Vabbè, insomma, anche lui sicuramente si farà, certo, si farà un regalone per i 50.

era la famosa colonna sonora di Flashdance, quella dove compariva anche il pezzo di Joan Jett and Black Hearts quando loro si allenano. E allora facciamo un omaggio a Giorgio Moroder, che per questa colonna sonora vinse anche l'Oscar del miglior pezzo, inclusa la famosa nella colonna sonora strepitosa questa. Flashdance.

0: Harry d'Inghilterra, secondo i ben informati, avrebbe una camera d'albergo segreta per stare da solo.
1: Queste cose ce le devi dire tu, tu. Sei l'unico uomo sposato qui nell'azienda, quindi
0: meglio detto case history.
2: Sono la case history di Radio Piemonte Sound riguardo al matrimonio, eccomi qua, chiedetemi tutto quello che volete.
0: No, volevamo sapere se tu fai uso di camere d'albergo segrete per sfuggire alla tua consorte.
2: A parte che non potrei neanche permettermele le camere d'albergo, ma neanche lo sgabuzzino dell'albergo per
1: ci siamo dimenticate che era Harry.
2: Appunto. Ma
0: vabbè, c'è sempre il bed and breakfast.
2: Ma ci vediamo talmente poco che dico almeno quando ci vediamo, dai, stiamo insieme.
0: Ma sì, facciamo un matrimonio come si deve, ma litighiamo. Ma il bello dello stare insieme.
2: Che bello,
0: quanto
2: che bello,
0: mi manca la litigata.
1: Era come sarcastica.
2: No. Potremmo aprire una lunga parentesi.
0: Apriamo una lunga parentesi, ecco, ma la chiudiamo anche.
2: Ha fatto partire un disco, così, così, sui denti.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Elodie ha omaggiato Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti con questa canzone ci accompagna, no? In un cammino che a volte magari non è proprio così su una strada facile facile. Molto bella. Il meglio delle badole online. Adesso torniamo indietro.
1: Parole, parole, parole, parole, parole. Divertimento, parole, risate, parole, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11 le badole online.
2: E per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
0: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura. Oh, ogni sì. Mese al suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa.
3: Ma credo...
0: Non guidare, Luisella, non guidare, perché
3: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poverino.
0: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.

0: tempo di news dopo MFB Free Fibra. Questa canzone è bellissima.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha affermato anche il presidente della CEI Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nell'Under 23 vinta dall'olandese Gall. Oggi una crono a squadre miste e le due junior. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Line al Messi per 10 secondi di spot si è portato a casa la bellezza di 13 milioni.
1: Ma quanto
0: è
1: facile, fa?
0: No? Avete presente?
2: È facile.
1: Quindi aspetta,
0: allora, quanti 13 milioni per 10 secondi?
1: Ecco.
0: Ok.
2: Quanto prende al secondo?
0: È una e tre. È una cifra impressionante.
3: Uno erotti.
0: No?
2: No, un
0: euro.
2: 13 milioni
0: ecco,
2: per 10 secondi di spot. Quindi sì, in un secondo quanto guadagna?
0: Un milione e tre.
3: Perfetto. Infatti dicevo, un milione rotti.
0: No, è proprio esatto, no, non lei, rotti.
1: No, io sono rimasta. No, lei ci rimane male perché è talmente abituata a
3: non saperlo.
1: Pazzesche. Che dice, oh Maria Vergine.
2: Ma se facesse 30 secondi, quanto guadagnerà?
3: No, buona la prima.
0: Difficile.
1: Senza il cortrice del telefono.
3: Giù,
1: perché
3: giuro,
1: l'altra volta ti ricordi che aveva il telefono, hai incolpato la calcolatrice. Incolpato la calcolatrice che non faccia. Brava! Brava!
3: Sono cresciuta.
1: Ma diamogli i conti in mano a sto punto, veramente!
3: E poi
1: è riuscita a farlo!
3: Quando si parla di spot, sai che.
0: No. 175.000 diviso 14
3: fa 12, 175 diviso 14.5 fa 12.06.
2: Avete ascoltato Impara la matematica con la radio, impara la matematica con le badole online tutte le mattine.
3: 12 è facile perché 175 è diviso.
1: Non hai capito se sono
3: milioni. No, si parla di milioni. Siamo sempre milioni qui.
1: Secondo me sono 12,6 lire.
3: Sì. No, perché non ero ancora nata.
1: No, non ha capito.

0: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Passo falso da manuale, sparlare degli amici delle donne,
0: sì,
1: degli amici maschi.
0: Sì. Sì. Certo, beh, questo è anche giusto, scusami.
1: L'insicurezza, la gelosia, eccetera. Uno dice, ma lascia perdere, cioè, quello lì, cosa da dirti? Poi, ti chiamo venerdì, non ditelo mai ad una donna. Terminare una conversazione telefonica con un nuovo appuntamento è una buona tecnica se state cercando di piazzare un contatto telefonico, però...
2: Dusman.
0: No, ma secondo me questa roba qua, in effetti il piccolo, lui guarda che la sa lunga, Comunque, piccolo, poi ti facciamo domande trabocchetto.
1: Ti ho lasciato un messaggio l'altro giorno. Non mi hai richiamato, cosa succede? Ecco, dite una cosa così alle donne, è un chiaro segnale di disperazione.
2: Piuttosto evidente.
0: Tu lo fai,
2: picche assicurato, no, io sono oltre.
1: Un uomo non deve mai chiedere a una donna ti piaccio, perché spegne l'attrazione che la donna ha nei suoi confronti.
0: È vero.
2: E questo purtroppo è una cosa che faccio, perché anche noi abbiamo bisogno comunque di quelle piccole conferme, sai, ma ti piaccio, ma mi vuoi bene, ma mi coccoli. E noi siamo un po' così, cioè facciamo tutti i grandosi, però sotto sotto San Diete Neroni.
1: Ah, sì, sì. Cosa vuoi fare stasera?
0: E questo non si deve dire a lei?
1: Ma guarda, si dice che alle donne piacciono gli uomini che hanno sempre un piano. E se lui dice cosa vuoi che facciamo stasera?
0: In effetti so di un'amica mia che ha segato un tipo perché dice dovevo sempre combinare tutto io. Alfa, Gigi D'Alessio, bella questa canzone, Genova e Napoli.

0: sapevo che le mani di una donna sono di 3 gradi più fredde di quelle di un uomo.
1: Sì.
0: Dovresti sentire. Te hai le mani gelate.
2: Io ho le mani gelate. Senti,
3: ma lui è un po' donna nel modo. No!
0: T'ha demolito ormai. Non è che sei sposato, almeno Marisa.
3: È un po' femminile.

0: adesso, parola.
1: No, però sì, volevo dire questo. I piedi.
0: I piedi almeno no, 10 gradi in meno.
2: Francamente non lo so, ma credo che sia uguale. Sì.
1: No, socia, no, perché
2: freddi
1: tu,
2: sicuramente.
1: Tu hai mai voluto farti scaldare i piedi?
0: Allora, se volete potete toccare.
1: No, no, no, no, adesso, no, no, adesso no, lascia vabbè, stare no, no, i piedi e soprattutto non toglierti le scarpe,
2: ho
1: neanche le calze.
2: Che le mani sono fredde. Yes.
1: Ma di solito le donne, sai, hanno i piedi freddi e cosa fanno? Quando vai a letto cerchi di farti scaldare i piedi mettendo questi piedi gelati.
2: Finché
1: addosso,
2: non ti mandano a quel paese.
1: Sì. Brava.
2: Dopo 2 mesi cominciano a mandarti a quel paese.
1: Ma non potete,
2: sopportano fino a 2.
0: Non potete mettervi le calze quando dormite.
1: Brava, brava. Allora,
2: no, oppure fai scaldare il fondo del letto,
1: con lo scaldino. Poi io ho comprato uno scaldino, ok? Messaggio alla nazione.
0: Lo scaldasonno?
1: No, lo scaldino.
2: Lo scaldino.
1: No, è una cosa che tu metti anche nel micro, cioè una cosa fighissima.
0: Ah, ok, tipo
2: oppure anche lo attacchi alla corrente. Che,
1: ecco, quello lì con la corrente, ho sempre paura di stare lì. Rimanere lì brasata non mi piacerebbe tanto.
0: Allora il senso sarebbe scaldare il letto prima di andare a dormire, sì, poi toglietela la corrente.
1: Sì,
0: che,
1: sì, ecco, sì.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar SPA Cherasco.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Pronti e benvenuti soprattutto nel contenitore riservato alla musica italiana degli anni 80, 90, 2000, ma ovviamente vi ricordo, noi ci soffermiamo soprattutto nel decennio 80. A proposito di questo, quest'oggi apriamo con decennio

Questa è storia, questa è la storia anche del rock italiano, rock made in Italy, con la voce di Enrico Ruggeri ancora nel gruppo dei grandissimi Decibel. Quest'oggi li abbiamo voluti riascoltare con la canzone che dà il titolo anche alla loro formazione.

0: Forneria Marconi, è Come ti va in riva alla città, ottavo album in studio. Il disco è un concept che descrive la vita dei giovani della Milano suburbana e ricordiamo appunto febbraio 1981, da cui abbiamo estratto quest'oggi Ma come ti va?
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: La buona musica italiana di oggi e di ieri su Radio Piemonte Sound.

bel grande mito degli anni 70-80, sto parlando di Ivan Graziani quest'oggi con una delle canzoni secondo me più cariche, ritmo e che ci, insomma, ci portano a sognare in quei decenni. Era

0: Una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia. La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
2: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici. Il primo contratto che ho fatto dopo il mondiale dell'82, lui mi propone una cifra e io faccio per rilanciare, io ho portato mia mamma, avevo 18 anni, mi fa prendili che sono bei soldi, prendi una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
1: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discorso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore e numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
4: Sono qua per vincere, non sono qua per. Non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
3: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
4: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Prima di passare il testimone alla nazionale, la Serie A ha vissuto una giornata caratterizzata tra l'altro da polemiche arbitrali. L'incontro tra gli allenatori di Serie A e i fischietti guidati dal designatore Orsato è stato l'occasione di un confronto fra le parti. Al termine il bilancio del presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
5: Riunione molto positiva, Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato l'ha fatto vedere, e quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetono, è quello che si è detto e tutti gli allenatori sono d'accordo. L'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio, in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori.
1: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Venerdì e sabato la Final Four a Milano. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Formula 1 è alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che scatterà insolitamente di giovedì, per evitare domenica la concomitanza col giorno della memoria, ricordo delle vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. A Baku l'intero evento è stato anticipato di un giorno, di conseguenza la gara si disputerà di sabato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai campioni dello sport.
7: Un saluto sportivo a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Ivan Basso e da un grande tifoso di ciclismo. Grazie a tutti.

Che ne dite come partenza di quest'oggi? Ci poteva stare la compagnia al grande Lucio Battisti. I più giovani senz'altro avranno conosciuto questo brano non molti anni fa grazie alla versione De Vasco. Ma io personalmente, nonostante apprezzo tantissimo Vasco Rossi, grande interprete, grande protagonista, grande cantautore, ma di questo pezzo adoro la versione originale del grande Lucio.

sfogliando nel suo repertorio è saltato fuori questo motivo che era fermo da tempo, tanto tempo. Siamo in diretta dal 1990, il brano è bellissimo, si intitola Lei.

0: pochissimo una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: ottobre questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
1: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
0: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
1: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
0: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto da ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
1: Lo sport e il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

1985, Enrico Ruggeri, Mimmo Locasciulli, Confusi in un playback. Bella anche la melodia, devo dire, grande pezzo. E è quasi anche questo un Italia Graffiti, però essendo dall'85.

0: italiano, male, che rock italiano, Made in Italy, femminile soprattutto, tanta roba molto rara.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1 in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: si chiama Italia Graffiti solo perché gli abbiamo dato questo nome, ma è riservato a tutta la musica classici e non solo, e anche meteore del decennio 70. Ed è del decennio 70 questa canzone, precisamente dal 1974. Francesco De Gregori, ovviamente era lui, classico italiano per eccellenza, con Alice.
1: Ora come glielo dico al mio migliore amico?

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Tornano i classici italiani in una versione live strepitosa, direi un concerto bellissimo, importantissimo durante lungo la straordinaria carriera di Enrico Ruggeri. Siamo nel 1990, versione live di Vivo da Re, bellissimo però, è straordinario. Potremmo anche riascoltare l'originale, devo dire, non live, registrato in studio, molto bello anche quello. Vabbè, però live è sempre ricco e carico di emozioni.

0: le 13 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
2: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il Centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
3: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
2: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
3: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
2: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: torna Cuneo Bike Festival.
1: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
0: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
1: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Scarica la nostra app direttamente dallo store del tuo cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. Tre giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana. Da 1975, 45 giri di Mina, fantastico, lato A era l'importante è finire. E ricordiamo singolo tratto dall'album La Mina, uscito nella primavera del 1975, che raggiunse immediatamente le vette della Hit Parade, fino a piazzarsi in seconda posizione, permanendo ai primi posti in classifica per 35 settimane. Anche nella classifica annuale dei 45 giri più venduti raggiunse il secondo posto, dietro Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni. Ricordiamo, canzone scritta da Cristiano Malcioglio, e questo era il lato A, famosissimo. Ma noi siamo anche conosciuti per andare a ripescare i 45 giri. E il lato B di questo 45 giri, sapete cos'era?

pensato un po', e un po' mi è dispiaciuto metterla in Italia Graffiti, perché insomma lei è inutile stare qui a spiegarla, stiamo parlando di Mina. Il brano era un po' più da Italia Graffiti, devo dire, 1975, bello, ma graffito, quando mi svegliai.

Festival di Sanremo del 1996, quando Alessandro Baldi e Marco Guerzoni presentano il brano Soli al Bar, che non riscuote un grande successo come sempre, ma come sempre accade a Sanremo, a livello radiofonico, a livello di vendite di dischi invece non se la cava per niente male.

0: storia anche della musica italiana, soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 60. Stiamo parlando di Nicola Rigliano. L'ultima partecipazione risale appunto al Sanremo 2006 con il brano che ci siamo ascoltati quest'oggi dal titolo Colpevole.
1: Pianeta Italia.
2: Grazie, siamo arrivati alla fine. Un po' di musica anche al femminile lo facciamo quest'oggi con Dolce Nera. Io vi ringrazio, vi auguro il buon proseguimento di giornata. La musica di Pianeta Italia ritorna domani. Grazie a tutti, ciao.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
2: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
3: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
2: Ha confessato il 20enne di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
3: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

tra pochissimo su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, potrai ascoltare Hit Parade Story, le classifiche più belle del passato. Chissà in quale epoca saremo oggi, non vi svelo ancora nulla. E New Hit, non mancheranno le novità discografiche che come sempre vi racconterò. Sono Mirko Bencivenni, vietato cambiare radio. Ti aspetto.

0: è tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151. Radio Piemonte Sound.
2: Mirko Bencivenni con voi anche oggi per le prossime tre ore fino alle 17. Alzate al massimo il volume della radio perché, come sempre, tutta la musica più bella di tutti i tempi la trovate solo qui.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Andiamo a scoprire quali erano i 20-45 giri più programmati dalle radio, più suonati nelle radio, più venduti nei negozi di dischi il 3 settembre del 1988. Dai, non perdiamo tempo. Posizione numero

il piede giusto con la marcia giusta. L'appuntamento di oggi è niente poco di meno che Matt Bianco, Don't Blame Me Tounded Girl, per continuare il nostro fantastico viaggio nella hit story di oggi. 19 per Kim Wilde e Mr. Heartache, 18 per 8 Wonder e Cross My Heart, 17 Europe e Superstitious, posizione numero 16 per Black e Wonderful Life.

Versione originale di un super classicone ripreso poi da tantissimi nel corso degli anni. Posizione numero 16 per Black e Wonderful Life nella Hit Story del 3 settembre 1988. 15 per Ciao Fellini e La mia banda suona rock. 14 per Betty Villani e De Nuevo Tu.

0: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
1: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
0: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo. In un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima, le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha innaffranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante e intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta: il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
0: Ancora donne vittime di violenza: un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino: nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo: un'Italia finora pressoché perfetta vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
4: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
5: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
3: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: La macchina del tempo di Radio Piemonte Sound ci porta ora al 2020, quando la sonda Akatsuki, dopo un viaggio di 5 anni, riuscì a raggiungere Venere, dimostrando la tenacia umana nelle esplorazioni spaziali. Nello stesso anno, il 17° album più venduto in Italia era Libertà di Rocco Hunt, il quarto album in studio dell'artista, che includeva anche la traccia intitolata Mai Più, realizzata con il featuring di Achille Lauro.
1: Quanto sto bene a vederti contenta, quando alla radio passano tuo figlio. Vada come vada, già siamo leggenda. Nella testa c'è una guerra e no, non mi ripiglio. I miei fratelli fanno impicci e non è divertente. Per gli spicci fanno pacchia la gente. La macchina che arriva prima della patente. Forse non sarà giusto, ma di giusto qui giù non ci

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Noi però ora accantoniamo per qualche istante il nostro viaggio nella storia della musica per dedicarci ai successi del presente.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.

0: Sei magnifica.
1: Il 61esimo album più venduto in Italia del 2021 è la compilation di artisti vari Sanremo 2021, dalla quale abbiamo scelto di farvi riascoltare Chiamami per nome, Francesca Michelin e Fedez. Oggi

0: Hit Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

0: 500 elettriche e ibride torna alla cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
0: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
0: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

Sì, siamo tutti quanti più giovani, abbiamo trasportato indietro la radio al 3 settembre del 1988 e Vanessa Paradis con Je le taxi è decima in classifica, nono invece Ziggy Marley assieme ai suoi Melody Makers per

0: Stai ascoltando Hit Parade. Stay connected.
1: Radio Piemonte Sound.
2: E dopo un po' di musica del passato in classifica è tempo di New Hit. Questa è una delle canzoni più richieste da voi su Radio Piemonte Sound.
3: Cosa sogni?

0: Torniamo dopo le notizie a carattere locale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli, e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Il 28esimo album più venduto in Italia del 2013 era All the Best di Zucchero, che include anche Indaco dagli occhi del cielo, inciso insieme alla cantante statunitense Vanessa Carlton e originariamente incluso nell'LP

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

Partiti assolutamente di slancio con Ivana Spagna, posizione numero 8, Every Girl and Boy. Posso fare una dichiarazione pubblica? Lei direttamente da Borghetto di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, ha conquistato il mio cuore. Io la amo, io l'adoro, io impazzisco per lei sin dai tempi in cui aveva i capelli praticamente proiettati verso l'alto, come avesse inserito le dita direttamente in una presa di corrente. Spagna, io sono innamorato di te e oggi faccio questa dichiarazione pubblica. Every Girl and Boy è il singolo bellissimo di Ivana Spagna, la posizione numero 8. Si procede con il nostro cammino, posizione numero 7 per Jovanotti e Gimme 5, 6 invece per Gypsy King e Bamboleo.

muy muy muy caglienti come la Spagna, la terra che li ha visti nascere. Loro sono i Gypsy King e li troviamo con questa Bamboleo, la posizione numero 6 nella Hit Story del 3 settembre 1988. La 5 chi c'è? C'è Eddie Grant con questa canzone tutta da saltellare, molto bella, dai. Gimme Hope, Johanna.

0: Stai ascoltando Hit Parade. Stay connected.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio. Semplicemente la radio della tua città.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
3: Grazie.
2: Ciao.

0: Arrivano le news dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco

0: partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'assemblea ONU a New York.
1: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
0: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
0: Lo sport: con il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. Tre giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Con te sempre e ovunque. La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
4: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

0: Il nostro tuffo nel passato, il nostro back in time, ci fa parlare ora di Loredana Bertè e una sua frase: la musica non tradisce, a differenza degli uomini. La riascoltiamo con Non sono una signora, che divenne un grande successo, raggiungendo il secondo posto nelle classifiche italiane. Sebbene non abbia mai raggiunto la vetta, la numero uno, il brano è stato il singolo più venduto della sua carriera in Italia e ha avuto un impatto significativo anche a livello internazionale. Siamo nel 1982.
1: La fretta

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: torniamo dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambi i sensi di marcia per verifiche tecniche. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra Borgo Manero e l'innesto con la diramazione per Gallarate Gattico, ed è chiuso l'innesto per i veicoli provenienti da Genova verso Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

Trump arriva l'8 gennaio 1996, François Mitterrand. Per i suoi connazionali è stato Monsieur le Président e per mezzo secolo un esponente di primo piano della vita istituzionale francese. In quello stesso 8 gennaio 1996 il secondo singolo più venduto in Italia era Bombastic,

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Hit Parade torna dopo le news.
2: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In primo piano di esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
4: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
3: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
4: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare

0: No. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
1: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Chico, My Chico, lei si faceva chiamare semplicemente Sabrina, in realtà era Sabrina Salerno e ha conquistato tutti quanti nella seconda metà degli anni 80, grandissima scoperta di Claudio Cecchetto, soprattutto per le sue forme un tantino prorompenti che colpivano in particolar modo l'occhio e l'attenzione anche di noi maschietti, di là delle sue canzoni che si sono fatte ballare tantissimo veramente in discoteca. Siamo arrivati nel nostro lunghissimo viaggio di oggi, ma bello ricco, bello concentrato, alla posizione numero 4 del 3 settembre 1988 per riscoprire Sabrina o Sabrina Salerno come preferite con My Chico, 3 per Nick Cayman e un bellissimo singolo titolo Tell Me, 2 invece per Mr. Tullio d'Episcopo e una canzone che aveva presentato al Festival di Sanremo di quell'anno ma è esplosa un tantino in ritardo e quindi però sicuramente molto bella. Andamento lento, posizione numero 2, Tullio d'Episcopo nella Hit Story di oggi.

Se vi sembra particolarmente carica la nostra numero 2 per Tullio De Piscopo e Andamento Lento, aspettate di sentire la nostra numero 1. Dai, non perdiamo altro tempo, lanciamo la sigla e godiamo insieme di quello che era il disco più venduto ufficialmente in Italia il 3 settembre 1988.

dall'album Mala Femmina, pubblicato dalla rocker senese Gianna Nannini nel 1988, grandissimo singolo dal titolo Ehi Bionda, la nostra numero uno di oggi, la numero uno del 3 settembre 1988. Oggi abbiamo trasportato la radio indietro nel tempo, nel cuore degli anni 80. Domani dove saremo? Voi seguite tutte le puntate di Parade, mi raccomando, non perdetevene nemmeno una. Sono Mirko Benceveni, grazie come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento

0: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per

0: fare padrone online con Radio Piemonte Sound. Ti matriconi che ho l'aereo un po' moscia, eh?
1: Sì.
0: Cosa c'è?
2: Mi fai ridere.
3: Padrone online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
1: È un'emozione speciale, c'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
2: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Mi ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
0: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
3: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Ultimo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
4: Una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti a anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché è quella la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
0: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Ciao, sono Carlotta Gautero e saluto gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo che sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce è temporaneamente chiuso l'innesto per la 8 per i veicoli provenienti da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.

0: La nostra app per sentirci dal tuo smartphone è stata aggiornata. Vai sullo store e scarica l'aggiornamento. E se ancora non ce l'hai, scarica l'app e ascoltaci ovunque tu voglia.
1: Radio Piemonte Sound, con te sempre.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Il saluto dei VIP.
12: Radio Piemonte Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
13: Da Carlo Conti.
14: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te. Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Giorgia, un omaggio a Jovanotti con Le tasche piene di sassi.

0: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.
1: Rien ne va plus. E salta la pallina in mezzo a quel

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
3: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

0: riusciranno a fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'Assemblea Generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
0: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
1: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
0: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Martedì 22 settembre, un buon inizio di serata a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo giunti anche per oggi a un nuovo appuntamento con Cosa succede in città. Quest'oggi vi parliamo dell'AFP. Siamo qui in studio con Michele Bertolotti, Erminia Canavese e Tommaso Rovera dell'Agenzia di Sviluppo Locale, un nuovo servizio proposto da AFP. Iniziamo a parlarne con Michele Bertolotti, che si occupa del settore progettazione ADS. Ci può spiegare quali sono gli ambiti operativi in cui opera l'Agenzia di Sviluppo ADS di AFP?
3: Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per lo spazio che ci dedicate. Io sono Michele, faccio parte dell'Agenzia di Sviluppo di AFP, che è un investimento che l'AFP ha fatto nel 2021 per andare ad affiancare ai servizi che già offriva il territorio, alle aziende, alla formazione, quello un servizio in ambito culturale, sociale, ambientale. Cosa facciamo come Agenzia di Sviluppo? Essenzialmente andiamo ad affiancare gli enti locali o gli enti del terzo settore per aiutarli a sviluppare iniziative in diversi ambiti, quindi dalla progettazione alla realizzazione dell'iniziativa fino alla loro rendicontazione. Noi accompagniamo i nostri partner lungo tutto l'iter progettuale. Abbiamo numerose iniziative in corso, una delle collaborazioni continuative che abbiamo di più sul territorio è quella col Centro Studi Cultura e Territorio, per cui a inizio ottobre, al 10 e l'11 ottobre avremo un convegno al Vive, che è un format che abbiamo montato insieme per trattare il tema della montagna sotto diversi punti di vista. Questo convegno sarà il 10 ottobre a Busca e l'11 a Macra, e vi invitiamo a partecipare a questa iniziativa. Ma questa è solo una delle iniziative. Noi veramente l'AFP, grazie all'Agenzia di Sviluppo, vorrebbe mettere le proprie competenze e professionalità a disposizione degli enti locali e degli enti del terzo settore.
2: E dal settore progettazione ci spostiamo al settore culturale e ne parliamo con Erminia Canavese. Ci sono diverse attività che sono attività culturali che sono previste in diverse città del nostro territorio: Dronero, Busca, Venasca, Caraglio. Ce ne può parlare brevemente?
4: Certo, grazie, assolutamente sì. Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'attenzione agli eventi culturali, l'Agenzia di Sviluppo ha intrapreso

che si svolge a Dronero ormai da due edizioni. Questa che si svolgerà dal 2 all'8 di novembre sarà l'ottava edizione. Però appunto l'agenzia di sviluppo non si è fermata solo alla creazione di format su Dronero e la Valle Maira, ma ha coinvolto altri territori, per esempio a Passaggi, che è una rassegna che si terrà a Caraglio il 4 e il 18 di ottobre, e si terranno dei discorsi, delle narrazioni tra autori in posti in genere non frequentati così assiduamente, che riguardano l'eccellenza e la produzione locale. Il 4 ottobre sarà ospite Gianmario Villalta di Pordenone Legge, il direttore artistico che ha chiuso ieri, mentre invece il 18 ottobre ci sarà Patrizio Roversi, che tutti conosciamo. Per quanto riguarda Busca, il 22 e 24 ottobre ci sarà il ritorno di un progetto che è stato studiato con la Comune dell'Alta Provenza, e per quanto riguarda invece Vinasco, per la serie la rassegna Forni Narranti,

0: che è un volto che conosciamo per quanto riguarda il panorama enogastronomico italiano.
1: Ci ascoltiamo allora adesso una canzone, poi torniamo in studio per parlare ancora dell'agenzia di sviluppo di AFP insieme a Michele Bertolotti, Erminia Canavese e Tommaso Rovera, che ci parlerà dei giovani.

0: dopo la musica torniamo a parlare di cosa succede in città, torniamo a parlare dell'agenzia di sviluppo locale, un nuovo prodotto servizio nato in casa FP. Abbiamo sentito le parole di Michele Bertolotti e di Erminia Canavese che ci hanno parlato del settore progettazione e del settore culturale. Adesso parliamo di giovani con Tommaso Rovera, che si occupa del settore appunto giovani all'interno dell'agenzia di sviluppo di AFP. Può raccontarci quali sono le iniziative che sono previste per appunto questa fascia d'età?
1: Certamente, attualmente come agenzia abbiamo un progetto in corso rivolto ai giovani che si chiama Io Ci Sono, un progetto che coinvolge 11 comuni del nostro territorio con capofila il comune di Donero, che è stato finanziato dalla Regione Piemonte. All'interno di questo progetto sono state e si stanno organizzando diverse attività, ne cito una per dare un'idea. Attualmente è in atto la rassegna che abbiamo chiamato Socializziamo, una rassegna in cui invitiamo diversi ospiti, tutti quanti provenienti dal mondo dei social, da cui anche il nome, e in quanto diciamo più un argomento di interesse di un pubblico più giovanile. All'interno di questa rassegna, che si svolge in 6 comuni diversi del progetto, questi ospiti portano le proprie storie, la propria divulgazione, e l'obiettivo anche un po' della rassegna, oltre al lato prettamente culturale e informativo, è anche quello di portare a contatto il mondo dei social, ovvero tutti quelli che possiamo noi seguire sui social e che vediamo solo attraverso uno schermo, con il pubblico reale, anche avere occasioni di socializzare, per dare diciamo anche più un contatto umano con le persone. Questa iniziativa è iniziata a inizio settembre, l'11 settembre, a Caraglio, poi il 18 a Donero, e continuerà a inizio ottobre, il 2 ottobre a Montemare di Cuneo con Nicole Macario, il 3 ottobre a Venasca con Gematria, il 7 ottobre a Barnezzo con Serena Giacomin e l'8 ottobre a Roccabruna con Nicolo Fettarappa. Se volete restare aggiornati sulle iniziative di cui abbiamo parlato, nonché su tutte le altre che realizziamo, oltre a seguire ovviamente la pagina social ufficiale di AFP, potete seguire la pagina di Ponte del Dialogo, la pagina del CEST, Centro Studi Cultura e Territorio, col quale, come ha detto il mio collega, collaboriamo spesso, e la pagina Giovani Fuori Quota, sulla quale pubblichiamo anche delle nostre iniziative. Grazie.
0: Dunque tante iniziative e tanti eventi proposti dall'Agenzia di Sviluppo Locale, ricordiamo un prodotto, un servizio nato in casa FP. Ringrazio ancora Michele Bertolotti e Erminia Canavese, insieme anche a Tommaso Rovera che avete appena sentito. La nostra serata però non si ferma qui, anzi continuiamo a tenervi compagnia in queste prime ore della serata. Lo facciamo come sempre con la musica.

oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Ogni grande canzone ha una storia da raccontare. Su Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di celebrare gli anniversari più importanti della musica suonando le canzoni che compiono gli anni tondi.

Celebriamo le canzoni che compiono gli anni tondi. In questo caso festeggiamo i 40 anni. Nel 1986 e nelle radio e nei negozi di dischi esce un duetto destinato a rimanere nella storia. Via di qua, interpretato da Fausto Leali e dalla grandissima Mina. Fausto Leali all'epoca arrivava da un periodo difficilissimo. Era un po' ai margini del mercato discografico e cercava il pezzo giusto per rilanciarsi. Una sera riceve una telefonata che gli cambia la vita. È Massimiliano Pani, il figlio di Mina, e gli dice: mia madre sta registrando il nuovo album, ha sentito un pezzo che le piace moltissimo, ha detto che l'unico in Italia che può cantarlo con lei sei tu. Ma la cosa incredibile è che Mina e Fausto Leali non hanno mai registrato la canzone insieme nella stessa stanza. Mina infatti si era già ritirata dalla scena pubblica e incideva a Lugano. Registrò la sua traccia vocale da sola, poi Fausto Leali andò in studio e ci mise dentro tutta la sua anima graffiante. Il pezzo fu un successo clamoroso, entrò dritto nella top 5 dei singoli più venduti e riaprì ufficialmente le porte del grande successo a Fausto Leali, che l'anno dopo avrebbe trionfato a Sanremo. Via di qua, Fausto Leali e Mina.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.
5: Tra una canzone che compie gli anni e l'altra, spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arganci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra, responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origine egiziana accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud, in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova, in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

The Color Inside dei Typical, un brano pubblicato all'interno dell'album Colorful del 1996, il primo album in studio del trio. I Typical sono un trio, per l'appunto, di DJ e produttori siciliani formato da Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Calella. L'acronimo Typical nasce proprio dalle prime lettere dei loro cognomi. Per dare una svolta al proprio suono, il gruppo affianca alla matrice dance la voce del cantante polistrumentista britannico Josh Colow. A differenza di molte produzioni dell'epoca basate su campionamenti o ritmiche aggressive, The Color Inside si distingue per una struttura pop arricchita da chitarre acustiche e da una linea melodica calda. Incluso appunto all'interno del disco Colorful del 1996, il brano diventa il pezzo trainante dell'album e diventa la testimonianza del momento di massimo successo del trio, capace di unire il circuito dei club con la vetta delle vendite pop. The Color Inside, il colore dentro, i

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. Tre giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, associazione per i bambini in ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
2: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 19 e 4 minuti.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.

0: parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
0: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
0: Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026 in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piemonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.

0: Torna Cuneo Bike Festival.
1: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
0: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
1: Trovi tutto su cuneobikefestival.it. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound. Con te sempre e ovunque.

0: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
1: L'economia.
0: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita di Arona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrai pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

0: Torna Cuneo Bike Festival.
1: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
0: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
1: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app, ora è più veloce e interattiva. Elimina dal tuo smartphone la versione precedente, scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, con te, sempre, ovunque.
3: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
2: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
1: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate nel pomeriggio del decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali, sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
3: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
4: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
3: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
4: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
3: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali, quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
1: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
5: Dopo sei successi in altrettante gare sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
6: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere. raggiungere in questo europeo.
5: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
7: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Le abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
5: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
1: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza, il turno di Michael Caiobbe, il difensore del Brentford, torna sulla delusione mondiale. Fa male, ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Rock Emotion.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound dai Modà.

0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Radio Piemonte, Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sound e Mende. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Alessandro Canino in coppia con Loredana Bertè, Più bella cosa, dal live, Ora o mai più.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Bruno Lauzi con Ritornerai. Dietro nel tempo, questa però è la versione più recente di Diodato.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
3: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto VIP.
12: Radio Piemonte Sound. Evviva, evviva! Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
13: Da Amadeus.
14: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
15: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
4: Un saluto da Ultimo.
5: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: un omaggio a Mogol, Marcella Bella, Enzo Iacchetti con emozione.
1: Seguir con gli occhi un airone sopra un fiume e poi ritrovarsi a volare. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché.

stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. I Nomadi con un omaggio a Zucchero. Amen.

0: calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

le cover italiane più belle di sempre. Fiorella Mannoi e Francesco Gabbani insieme sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

0: voglio di più. Una storia importante.
1: Ora voglio di più. Una storia importante.
0: Le parole delle canzoni sono le parole dell'emozione di tutti i giorni. Te le regala Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao a tutti, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Polvere, gran confusione, un grigio salone. In quale direzione io caccerò la polvere dai miei pensieri? E quanti misteri coi pochi poteri che la mia condizione mi dà? Enrico Ruggeri, Polvere.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: And so, Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger, I heard you say. E così Sally può aspettare. Sa che è troppo tardi, mentre noi andiamo avanti, la sua anima scivola via. Ma non guardare al passato con rabbia, ti ho sentito dire. Don't look back in anger.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Alessandro Canino con Loredana Bertè da Live Ora o Mai Più, questo è dedicato.

Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, le dissi non è niente. Ma mentivo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse, non guardarmi negli occhi. E mi lasciò, cantando così. Chiara Civello, il cuore è uno zingaro.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Antonello Venditti e Biagio Antonacci con Amici.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti. Grazie di cuore.
2: Arisa con Ancora tu di Battissimo Gol.

voglio ancora al mio fianco, solo per asciugarmi le lacrime. Sono sicura, voglio darti un'altra possibilità. Se tu vuoi, voglio riprovarci. Provare ad amare di nuovo. First cut is the deepest. Sheryl Crow.

Bentornati negli anni Ottanta, quando si correva a casa prima dell'inizio di Mazinga Z o Lady Oscar. O magari eravate più da Zorro Sandokan. Comunque, poi ci sono i miti dello sport, Dino Zoff che alza al cielo la Coppa del Mondo, le sfide Borg-McEnroe, le vittorie dei fratelli a Bagnale e l'inizio del dominio di Alberto Tomba. Abbiamo ripescato tre pezzi che andavano forte proprio in quegli anni.

le cover delle canzoni più belle. Angelica Boveda, X Factor, omaggio a Sally di Vasco Rossi.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron. Ciao.

Tra vortici e geometrie lascio al vento le mie energie e chissà quanta laggiù avrà bisogno anche di me. Un salto e via, sento la scia, suono il centro dell'universo avvolto e tornare ad abbracciare il mondo a testa in giù. Un grande salto, Raf.

0: parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
3: Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri con Tanti successi.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ciao Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.